Ricevsiamo, corpo e sete sangue di Stoi Domine Gesù Cristo, non mi provenia ti mi ricevuti con dannazione, si pronto a pietà, provisitimi, adituatamente, mentis et corporis, et alimenti, non ricepienda.